0: Allo sdronano.
1: Tutti, me lo so.
2: Non c'è lo studio, come niente.
3: Non si chiama tanto sui case.
2: Ma
3: costa nel cielo, so.